zan pop pop pop do do do do zan zan ba do be di bo bo do di do zan ba ba ba di bo bo do di do yes man I remember this evening yeah up the lazy river.

zan, pa pa pa do di do di, pa zan zan, ba do ba di ba ba do di do zan, ba ba ba di ba ba do di do di. Yes, man, my river is evening. Yeah, up the lazy river.